Per fondi coeli, per gli urti in giuri, per dare i ciotti, per hoggini, per futtini ghiti, per gli eccito, per l'emdino, per fate dembaba. Per dare i ciotti, per giattini, per fondi coeli, per iotti in giù, per dare i ciotti, per hoggini.

rossignolé, mène ma chorbello. Ma di zare peti, ma di zare peti, to chorne marida da chante rossignolé, to chorne marida.